0: Sono le 2:05.
1: Radio Padova, questa è Radio Padova.

0: Sono le 3 e 5 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sono le 4 e 6 minuti.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve. Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Padova Local News.
1: Con un certo anticipo siamo alle notizie dalle 7 province venete, sono le 7:25 del mattino, ancora ben trovati da parte di Max Dupré. Partiamo da Padova, prende a pugni due persone in pieno centro città, addio permesso di soggiorno, momenti di tensione nella mattinata di ieri in Piazza della Frutta a Padova. Un uomo è stato colpito, aggredito mentre usciva da un negozio da un 34enne nigeriano. Un secondo passante ha tentato di intervenire ed è stato colpito a sua volta. Venezia, Caroman, già superate le 23.000 firme contro le villette in programma, in costruzione, ma la giunta tira dritto. L'opposizione al progetto della schiera di residenze a ridosso dell'area protetta si allarga, ma l'approvazione definitiva può arrivare a giorni. Interrogazione in consiglio comunale. Acqua e rifiuti, problemi tecnici da chiarire. Vicenza, precipita per 80 metri in un dirupo, muore un biker. L'incidente lungo la strada forestale Scivolon tra Cinte Tesino e Grigno. A dare l'allarme il familiare che lo precedeva in bicicletta. Il corpo è stato individuato dopo un'ora di ricerche in una zona impervia, nascosto dalla fitta vegetazione. Treviso, è stata dimessa la ciclista sedicenne salvata dall'anestesista in ferie. Elena Miglioranza ha lasciato l'ospedale Caffoncello di Treviso dopo il grave trauma cranico riportato il 19 luglio scorso in una gara a Nervesa della Battaglia. Rovigo, detenzione domiciliare revocata, 32enne trasferito in carcere dai carabinieri di Ficarolo. L'uomo, ritenuto incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa, dovrà scontare in carcere la pena residua fino a gennaio 2031. Belluno, mercato immobiliare, non c'è crisi per la casa nel bellunese, le compravendite a quanto pare aumentano del 12%. Verona, infine, paura a Gardaland, incendio nell'area far west sotto il Raptor. Il rogo è divampato poco prima delle 14 durante dei lavori di manutenzione. L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. Non si registrano, fortunatamente, feriti tra i visitatori. È tutto per questa edizione locale delle news. La prossima, come sempre,

0: Bam bam bambina.
1: Canzone che hanno la durata di un ghiacciolo. Bam bam bambina, Elettra Lamborghini. Tra poco invece, anzi subito, diamo uno sguardo al meteo e lo facciamo con Trebi Meteo e con Nikos Chiodetto.
2: Radio Padova Meteo.
3: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo agli amici di Radio Padova.
4: Ai nastri di partenza l'ennesima forte ondata di caldo di questa eccezionale estate 2026, con temperature in vista del weekend e dell'avvio della prossima settimana prossime ai 38-39 gradi anche sulla pianura veneta. Insomma, sarà un weekend bollente, ma non solo di giorno, anche di notte, minime tropicali, minime a fatica sotto i 25 gradi con elevati tassi di umidità. Intanto per questo mercoledì, giornata soleggiata, cielo sereno poco nuvoloso, verso sera si formeranno brevi temporali di calore su Alpi e Prealpi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app Trebi Meteo.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: Estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: E guarda fuori, la luna in cielo, ma è già mattina. Ha fatto tardi la sera prima. E quando piango tu sei la diga, sempre pronta a farmi ridere. Diventi rossa se ti guardano in strada. Sembra sia per te alba chiara. Si dice che il tempo ripara, ma i giorni passano sopra.

0: Alfa a Radio Padova, Ritmo Italiano. Credo ci abbia pensato più di 5 minuti prima di lasciare la conduzione di un programma che è ultra decennale, che è il sesto più longevo della televisione italiana. Stiamo parlando di Chi l'ha visto. Fa notizia il fatto che Federica Sciarelli abbia lasciato la conduzione, tra l'altro a una delle inviate più note, Raffaella Grigi, che prenderà in mano il testimone anche con un grande senso di responsabilità per un programma che poi alla fine è un programma di servizio che cerca di dare risposte ai tanti casi di scomparsa del paese, proprio quelli che hanno spinto poi alla fine Federica Sciarelli a lasciare la conduzione del programma, perché parla e ha parlato di 22 anni dedicati alla trasmissione, una scelta personale, quella di andarsene, perché dovuta alla stanchezza emotiva e al desiderio di intraprendere nuove esperienze professionali. Il motivo dell'addio, stanchezza emotiva, si diceva, con la stessa conduttrice che ha più volte ammesso il forte logoramento psicologico derivato dalla assorbire il dolore e anche le storie drammatiche dei familiari delle persone scomparse, per le quali ha dedicato praticamente parte della sua vita professionale. Nuove esperienze, questo sta cercando Federica Sciarelli. A lei auguriamo un grosso in bocca al lupo.
1: Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Cosmo, l'ultima festa, chissà se hanno dato una festa a casa Mancini dopo l'incarico che sembra oramai ufficiale, dopo una giornata di tentennamenti, di colpi di scena e via dicendo. Insomma, è ufficiale, abbiamo il commissario tecnico della nazionale, ora speriamo di avere anche la nazionale che ci faccia fare bella figura a livello mondiale nelle competizioni internazionali. Staremo un po' a vedere, intanto volevo ringraziare Mariano perché nel frattempo è scattata una sorta di telenovela, radionovela anche tra di noi, con messaggi al 328 319 8000 su aggiornamenti della questione sul caso appunto Pirlo, per esempio, che ha dovuto lasciare anche insomma in modo netto e amareggiato, con un comunicato sui social dove si dichiarava appunto amareggiato per quanto accaduto. Sappiamo anche di Maldini che ha lasciato, Paolo Maldini ha lasciato insieme a Leonardo, loro che avevano ricevuto l'incarico di portare a casa il nuovo commissario tecnico, che a questo punto sarà proprio Mancini, lui che aveva dichiarato di avere problemi personali per poi volare in Arabia, negli Emirati Arabi, a onorare un contratto che avrebbe dovuto vederlo impegnato fino al 2027. Invece le cose sono andate ben diversamente, staremo un po' a vedere. Lui ha chiesto anche scusa per il suo atteggiamento, che non è stato certo molto cordiale e appassionato alla maglia azzurra, visto che l'ha lasciata proprio in maniera brusca e improvvisa. Ci stiamo avvicinando alle 8, a Radio Padova credo si parlerà anche di questo nel nostro appuntamento con la redazione. Intanto però a Radio Padova, Litfiba.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: del sud.
1: Sta cercando la sua strada artistica Angelina Mango con Melodramma qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Tra poco invece noi cerchiamo le ultime notizie e le sentiremo dalla redazione.
2: Radio Padova suona le canzoni che ami.
3: Ricordo il giorno del
2: canzoni che amerai.

0: Radio Padova News.
1: Il conflitto in Medio Oriente, l'Iran ha lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. In risposta attaccate milizie filo-iraniane con basi in Iraq. Ieri intanto faccia a faccia alla Casa Bianca tra Trump e Netanyahu. Incontro eccellente, dice il leader israeliano. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari. A Washington Trump si è incontrato anche con Zelensky. Il presidente americano avrebbe ribadito l'intenzione di concedere a Kiev la licenza per produrre i missili Patriot. Giappone, 13 persone sono morte a seguito del forte terremoto che ha colpito il sud-ovest del paese. La scossa di magnitudo 7.1 ha fatto subito scattare l'allarme tsunami, successivamente revocato. L'Italia alle prese con una nuova ondata di grande caldo. Da oggi almeno fino al 7 agosto, temperature in rialzo con punte di 40 gradi e oltre al centro-nord. Nazionale, Roberto Mancini è il nuovo CT, insieme a lui Claudio Ranieri come direttore tecnico e presidente del Club Italia.
2: L'evoluzione, o meglio la involuzione sul nominativo prescelto, che era quello di Andrea Pirlo, su cui si era trovato un accordo, ha portato il sottoscritto a non approvare più questa candidatura.
1: Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 8 in punto.
5: Buongiorno amici.
6: Splendido sole a nord-est in questa mattinata di metà settimana, mercoledì 29 luglio, e il sole porterà con sé anche calore oltre i livelli medi. La nostra musica intanto per rinfrescarvi, Negramaro.

0: Negramaro, Radio Padova, Ritmo Italiano, via le mani dagli occhi, non a questi livelli, però qualcuno si è alzato dalla sedia del proprio cinema perché in contrasto con insomma, quello che stava vedendo del film Odissea di Christopher Nolan. Perché ne parliamo? Perché l'importante è che se ne parli, probabilmente lo sta pensando anche lui, una frase che deriva da un concetto di Oscar Wilde dal romanzo Dorian Gray. Vale per Christopher Nolan e la sua traduzione cinematografica dell'Odissea, con commenti positivi e negativi, se ne leggono di ogni attraverso la rete e anche i social. Emily Wilson, che è la traduttrice, che è la scrittrice e classicista che ha scritto una traduzione dell'Odissea, a lei non è piaciuto l'adattamento cinematografico che il regista già premio Oscar per Oppenheimer ha fatto dell'Odissea di Omero. Mi vergognerei, parole forti, se avessi scritto il copione. Queste le parole indirizzate a Nolan facendo riferimento al suo racconto del lungo viaggio di Ulisse verso Itaca. L'Odissea presenta invece la consueta combinazione di grandiosità e superficialità che caratterizza il cinema di Nolan, insomma una bocciatura in piena bocciatura, insomma la visione è confusa, i personaggi troppo poco sviluppati per mantenere anche solo in parte ciò che promette sul piano delle grandi idee. Insomma, le traduzioni in compenso moderne di Omero stanno andando a ruba nelle librerie, e questo, se volete, è il risvolto positivo di una vicenda che vede insomma per una volta non cinepanettoni ma film importanti, tra l'altro girati in IMAX con pellicola a 65-70 mm, un sistema di proiezione ad altissima risoluzione che utilizza un nastro importante, anche in termini proprio di grandezza, fatto scorrere in orizzontale anziché in verticale, offrendo fotogrammi enormi da 15 perforazioni ed equivalente a una risoluzione stimata tra i 12K e i 18K, un'altissima definizione, però giusto per farvi capire lo sforzo titanico di realizzare un film con questo sistema di ripresa. Ogni due minuti e mezzo bisognava interrompere la registrazione, prendere un nuovo pezzo di pellicola, caricare la macchina e poi ripartire. E pensate, per un film di un paio d'ore, quanto lavoro dietro per realizzarlo fino in fondo.
1: Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Buone stelle a tutti, miei cari, dalla vostra Venusia. Benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, mercoledì 29 luglio 2026. Ariete, il periodo che state vivendo non è appagante per gli affari, nonostante oggi si possa aprire uno spiraglio grazie alle intuizioni della luna amica. Non siate orgogliosi, accettate i consigli altrui con il voto 7. Toro, il buon aspetto di alcune stelle sembra incoraggiarvi verso nuove imprese. Bene quindi il lavoro, la luna dissonante oggi potrebbe essere responsabile di qualche dissapore familiare. Voto 8-. Gemelli, approfittate della luna positiva per mettere basi serie su progetti importanti per il futuro. In amore mostratevi collaborativi e voto 7+. Cancro, il vostro sarà un mercoledì piacevole per i sentimenti e costruttivo per gli affari. Insomma, continuate così con il voto 7+. Leone, il sostegno di stelle potenti vi permette di essere ottimisti. Tuttavia, qualche piccolo inconveniente per la luna in opposizione potrebbe oggi frenare i vostri propositi. Voto 8-. Vergine, se non avrete fretta e darete ascolto al vostro istinto, sarete in grado di dedicare tempo ed energia alla organizzazione della giornata lavorativa, così come di prendervi cura della vita familiare. Regolatevi quindi con ordine e voto 7+. Bilancia, la presenza della luna in un segno amico metterà in risalto il vostro fascino che forse potrà esservi utile non solo nelle relazioni affettive, ma anche in quelle di lavoro. Voto 7+. Scorpione, la quadratura della luna non dovrà esservi di impedimento per mettere a frutto le idee ispirate da un ottimo mercurio, quindi datevi da fare e voto 8-. Sagittario, la situazione professionale è sempre buona, mentre dovreste approfittare della luna positiva per cercare di dirimere certe divergenze nella vita affettiva. Comunque provateci con il voto 7. Capricorno, coloro di voi che sono in vacanza hanno il permesso di non preoccuparsi troppo per l'attività lavorativa, mentre chi non è ancora in ferie dovrebbe pensare a come migliorare la resa. Bene in compenso l'amore, voto 7. Acquario, la luna nel segno metterà in risalto la vostra genialità per una giornata ricca di opportunità da cogliere senza esitazioni. E voto 8. Pesci, Mercurio è sempre dalla vostra parte, quindi il lavoro è fonte di soddisfazioni che per ora la vita affettiva invece non vi procura. Siate pazienti e voto 7. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: regalo per te.
1: Che bello, abbiamo un regalo per voi, pensando all'estate, al sole e al divertimento. Allora è arrivato il momento di tuffarsi a Padovaland, il parco acquatico di Padova, aperto tutti i giorni. Da vivere l'atmosfera di Jungle Beach, l'attrazione per tutta la famiglia, ma anche da provare i tanti scivoli, lasciandosi trasportare dalla piscina a onde e rilassarsi nel verde. Scoprite di più su parcopadovaland.it e sui social. E ora il primo che ci manda un WhatsApp al 328 319 8000 con scritto Padovaland, regaliamo un paio di biglietti.

0: Ciao, sono Luigi da Campo Novara. Grazie a Radio Padova ho vinto uno splendido biglietto per Padovaland. Grazie a tutti.
1: Radio Padova premia la tua fedeltà. Ascoltaci sempre. Il prossimo alla prossima a vincere potresti essere tu. Ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Trova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
2: Vieni in negozio e scegli il tuo.
0: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
2: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo.

0: uscita di Porto Gruaro della A28 Porto Gruaro Conegliano, sulla tangenziale di Mestre verso Trieste tra Terraglio e la A27 e sulla A4 Venezia Padova sempre verso Trieste tra la A13 e la tangenziale di Mestre. Infine sulla A4 Brescia Padova si verificano rallentamenti con code verso Venezia tra Somma Campagna e Verona Sud e rallentamenti verso Milano tra Soave San Bonifacio e Verona Sud, anche in questo caso per traffico intenso. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Chiara Sattei, Enrico Nigiotti insieme a Radio Padova con Sabato Sera alle 9.32. Parliamo di vendemmia che quest'anno in Sicilia è partita in anticipo il 21 di luglio, mentre da noi in Veneto inizierà ufficialmente in anticipo però a Ferragosto, spinta dalle temperature elevate che hanno accelerato la maturazione vegetativa delle uve. I dati sono diffusi da Coldiretti Veneto che delineano un quadro di ottima qualità per la principale regione vitivinicola italiana, che conta oltre 104.000 ettari di vigneti. Il calendario dei raccolti, metà agosto, quindi da Ferragosto, come dicevamo, partenza con le varietà precoci come Pinot Grigio, Pinot Nero e Chardonnay. Poi l'anticipo è di circa una settimana rispetto alla norma per preservare la freschezza e l'acidità che sono necessarie per le basi spumante. A fine agosto invece la raccolta entrerà nel vivo nella maggior parte delle aziende regionali se l'ondata di caldo attuale dovesse persistere. Settembre invece sarà il periodo centrale per la varietà Glera, che è quella destinata al Prosecco, e per le altre uve più tardive che al momento comunque mostrano un anticipo meno marcato. Insomma, questa è la situazione. Cambiamento climatico, si anticipa la vendemmia, si spera logicamente di mantenere alta la qualità dei prodotti. Ancora una volta buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, ritmo italiano anche con LDA e H7 insieme, e questa si intitola Santa.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
0: E le canzoni che amerai.

0: Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
1: A sostenere il calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
2: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

canzoni degli 883, soprattutto di quel periodo, sono delle fotografie della storia italiana. Weekend su Radio Padova alle 9.52, abbiamo concluso l'appuntamento con le bellissime. Tra pochissimo, come ogni ora, le ultime notizie. Adesso Madame, e questa è Mama Non Mama. Facciamo

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.

0: Padova News.
1: È di almeno 10 morti il bilancio dei bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane con basi in Iraq. L'Iran ha invece attaccato alcune basi americane in Giordania. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra Trump e Netanyahu. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari, ha spiegato il primo ministro israeliano. A Washington Trump ha incontrato anche il presidente ucraino Zelensky. Il leader di Kiev ha ottenuto una nuova promessa americana circa la concessione della licenza per produrre missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. Il capo della polizia Pisani ieri in questura a Bologna dopo gli scontri a seguito della morte del 42enne marocchino Fakir durante un intervento di due agenti. Pisani ha anche incontrato i familiari della vittima che chiedono giustizia. Al via da oggi la quarta ondata di caldo intenso sull'Italia, previsti picchi di 40 gradi e oltre al centro-nord. Una tregua è prevista non prima del 7-9 agosto. Nazionale, la Lega Serie A si espone sulla nomina di Mancini come nuovo CT. Non era lui, ma Conte il nostro prescelto, si legge nella nota ufficiale. Dopo ore intense però non possiamo che appoggiare la bontà della scelta effettuata da Malagò. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 in punto.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: classico Lucio Battisti su Radio Padova, Ritmo Italiano, 10 e 4 minuti, c'è più musica qui da noi, adesso ne mettiamo in fila 3, subito una novità con Fra Quintale, Aranciata.
1: Tre canzoni in fila.

Bossa Nostra. Gaia, Radio Padova, alle 10.14 abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Adesso parliamo del mondo delle biciclette nel 2026, stiamo parlando del primo semestre. L'andamento delle vendite in Veneto e in tutta Italia riflette un periodo di forte concentrazione e assestamento post pandemia, con i dati nazionali e ufficiali che hanno confermato una chiusura negativa. Cos'è successo? I magazzini dei rivenditori sono rimasti sovraccarichi a causa dei picchi produttivi degli anni precedenti, rallentando l'emissione di nuovi stock e costringendo il mercato anche a forti sconti. Il Veneto, pur risentendo di questo trend, si conferma comunque una regione resiliente grazie ad un solido ecosistema industriale, ma anche all'esplosione del cicloturismo che qui da noi funziona tantissimo. Il mercato italiano ha registrato una flessione complessiva del 4%, fermandosi a circa 1.303.000 unità totali. C'è stata, pensate, anche una crisi delle bike, perché sorprendentemente le biciclette elettriche hanno subito una frenata brusca con un meno 7%, evidenziando una saturazione della domanda. D'altronde, chi spende qualche migliaio di euro per una bicicletta elettrica non è che la cambia ogni anno. Mentre per quanto riguarda le bici tradizionali, la contrazione è stata più contenuta, pari al meno 3%, quindi insomma si può parlare di un dato stabile da questo punto di vista. E via che noi veneti comunque amiamo sempre pedalare e andare in bicicletta. Benvenuti su Radio Padova, musica nuova, Merck & Cremont.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

0: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti, situazione in miglioramento sulla nostra rete, anche se permangono per traffico intenso rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia tra Somma Campagna e Verona Sud. Code sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27 Venezia-Belluno, nonché sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia tra La Tisana e Cessalto e rallentamenti in uscita al casello di Porto Goaro della A28 Porto Goaro-Conegliano per chi proviene da Conegliano. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

La vita com'è, Max Gazzè su Radio Padova. Alle 10:30, pochi minuti fa, abbiamo parlato dell'andamento delle vendite in bicicletta e in Italia, che nonostante la crisi comunque in Veneto sta tenendo. Di conseguenza c'è anche il comparto del cicloturismo, che in Veneto nel primo semestre del 2026 ha registrato una crescita strutturale che è stata guidata dal ritorno del turismo straniero, ma anche da un forte interesse fieristico. I dati di questi primi sei mesi dell'anno della nostra regione confermano un incremento

complessivo di arrivi trainato principalmente da flussi esteri e da un forte ritorno dei turisti tedeschi che per un po' di tempo avevano rinunciato a venire dalle nostre parti. Il Veneto si consolida come una delle destinazioni simbolo per le due ruote in Italia, raccogliendo circa il 15% del totale dei cicloturisti nazionali. Possiamo contare su una rete escursionistica mappata e segnata da oltre 1430 chilometri. La fiera del cicloturismo si è spostata per la prima volta dalle nostre parti, quindi a Padova, registrando numeri da record con oltre 27.000 visitatori e più di 1.100 incontri d'affari tra operatori. L'evento ha sancito la centralità della regione nella bike economy italiana. L'evoluzione della spesa media giornaliera legata al settore si attesta sui 65 euro per quanto riguarda i cicloturisti italiani e 70 euro per quelli stranieri, come dicevamo, con una permanenza media che varia da una a tre notte per il 65% dei viaggiatori che scelgono il Veneto per fare cicloturismo. E anche questa è una forte importante domanda e richiesta per quanto riguarda proprio l'economia del Veneto. Il cicloturismo funziona. Benvenuti su Radio Padova, la nostra musica adesso anche con Ermal Meta, e questa è Calma Metafisica. Il cielo

0: Padova. Suona le canzoni che ami.
1: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
0: E le canzoni che amerai.
1: Tu li hai visti mai due così che si amano? Due come noi mentre ridono, piangono.
2: Radio Padova.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i bianco scudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne universitarie e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova. La passione non si spiega, si vive.
0: La disco italiana.
5: Da questo momento
0: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Regole a Milano, Delta Via Radio Padova alle 10.54. Adesso una novità con Cioffi, Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te.
1: I'm a country boy, I got a four-wheel drive. Climb in my bed, I'll take you for a ride.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.

0: Sono le 10 e 59 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata.

0: del funk italiano, Pino D'Angiò, ma quale idea, Radio Padova, alle 11:04. Abbiamo cominciato un'altra ora insieme con la nostra musica, mentre adesso ne mettiamo in fila tre. La prima è nuova, Angelina Mango e Marco Mengoni insieme, Canto d'Amore.
1: Tre canzoni in fila.

0: Radio Padova Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova.
2: Ai nastri di partenza l'ennesima forte ondata di caldo di questa eccezionale estate 2026, con temperature in vista del weekend e dell'avvio della prossima settimana prossime ai 38-39 gradi anche sulla pianura veneta. Insomma, sarà un weekend bollente, ma non solo di giorno, anche di notte, minime tropicali, minime a fatica sotto i 25 gradi con elevati tassi di umidità. Intanto per questo mercoledì, giornata soleggiata, cielo sereno poco nuvoloso, verso sera si formeranno brevi temporali di calore su Alpi e Prealpi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.

Io ci sarò, era Piero Pelù su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buon pomeriggio. Ogni anno la stessa storia, magari molti di voi hanno giovani studenti che devono portare avanti i compiti per le vacanze durante la stagione estiva, ma gli studenti sono stracarichi di compiti. In realtà ecco perché ogni anno la stessa storia, i professori che addirittura incrementano la lista a scuole chiuse. In pratica è come se oggi si fosse svegliato un professore e abbia aggiunto dei compiti grazie al registro elettronico. Allora, già i ragazzi hanno un carico di lavoro ritenuto eccessivo e resiste anche la cattiva abitudine di aggiungere esercizi durante l'estate. Questo è quanto emerge dalle testimonianze di circa 1000 alunni, non sono pochi, delle classi secondarie di primo e secondo grado. Ma evidentemente ad alcuni professori questa cosa del registro elettronico sta sfuggendo di mano. La musica nei prossimi minuti in questa giornata di metà settimana. Fulminacci, questa è Maledetto Me.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i bianco scudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.

Calma metafisica, era Ermal Meta su Radio Padova, Ritmo Italiano. Mancano 12 minuti alle 3, buon pomeriggio. Tra poco la nostra redazione ci riporta le ultime notizie. Ora, olè, Flamenco Paranoia, Samurai J.

0: Radio Padova News.
1: Ancora un morto sul lavoro stamattina a Mesagne, in provincia di Brindisi. Due operai, padre e figlio, sono rimasti coinvolti nel crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile. Il padre, 66 anni, è morto, il figlio, 24enne, è ricoverato in codice rosso. Sono 12 gli indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine del 20 luglio durante le proteste per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Dopo 10 trimestri di fila in cui la crescita tendenziale delle retribuzioni è stata superiore all'inflazione, l'Istat segnala che nel secondo trimestre 2026 si è registrata un'inversione di tendenza a causa della fiammata dei prezzi dopo la guerra in Iran. Dopo 4 giorni di tregua è ripreso il conflitto USA-Iran. Washington e Riyadh hanno annunciato di aver preso di mira terroristi sostenuti dall'Iran in Iraq durante la notte, in risposta agli attacchi contro obiettivi USA e impianti petroliferi sauditi. Almeno 20 le vittime. Alle 18 a Roma, la conferenza stampa di presentazione del nuovo CT della Nazionale Roberto Mancini. Con Mancini, prime parole ufficiali anche del DT Claudio Ranieri. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 e 2 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Fra Quintale con Aranciata nel pomeriggio di Radio Padova. Ritmo Italiano ha preceduto di poco l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Buon pomeriggio, siete con Maurizio Modica, 15 e 6 minuti. Cominciamo con LDA e H7, questa è Santa.
1: Tre canzoni in fila.

Sotto casa, Max Gazzè, l'ultima delle tre canzoni in fila su Radio Padova, Ritmo Italiano. Ritroveremo questo nostro appuntamento tra meno di un'ora. Sentiamo Coez, questa è Ci vuole una laurea. Le mani

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: E così alle 3:30 di questo pomeriggio di metà settimana noi cerchiamo di arricchirlo. Lasciati conquistare dall'estate del centro Astoria di Sottomarina, pensato per chi cerca relax e vacanze da ricordare. Divertiti con i tuoi amici sui campi da beach tennis e beach volley e poi concediti una pausa nei chioschi in riva al mare con drink freschi e atmosfera vacanziera. Lasciati avvolgere dal benessere della piscina Aqua Wellness con idromassaggi e poi di sera, beh, il divertimento continua al Village, il parco giochi dove i bambini si divertono e i grandi riscoprono la voglia di giocare. Un'estate insomma da vivere al centro Astoria Beach di Sottomarina, e noi regaleremo d'ora in poi una bella giornata al più rapido, al più veloce a raggiungerci con un messaggio al 328 319 8000, una giornata in totale relax al centro Astoria Beach di Sottomarina. Per informazioni intanto vi ricordo centroastoria.it e il sito, date un'occhiata. Sentiamo Cioffi con Noemi nei prossimi minuti, Farfalle nello stomaco.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Dovunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te. E le canzoni che amerai.

0: sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
1: Su Radio Padova, la disco italiana.
2: Da questo momento
1: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento,

0: ritmo italiano.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Radio Padova News.
1: Alle 18 a Roma la conferenza stampa di presentazione del neo CT della Nazionale Roberto Mancini. Un ritorno dopo il quinquennio 2018-2023. Insieme a Mancini prime parole anche del neo DT Claudio Ranieri. Dopo lo sconto accise sul gasolio da 17 centesimi, le associazioni consumatori denunciano la mancata riduzione dei prezzi in molti impianti. Il garante dei prezzi del Ministero delle Imprese, del Made in Italy, ha comunicato alla finanza l'elenco delle stazioni di servizio che non hanno ancora applicato il taglio. La nuova andata di caldo che interessa l'Italia raggiungerà il suo picco di calore venerdì, quando saliranno a 11 le città da bollino rosso, massima allerta per la salute. Alla città di Campobasso, già da oggi con temperature bollenti, si aggiungeranno Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Torino, Viterbo, Perugia e Rieti. Restano in carcere i due giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita dopo i disordini avvenuti in Val di Susa sabato, dopo una dimostrazione no-tab. Durante l'udienza di convalida del fermo, entrambi hanno affermato di non aver preso parte agli scontri, di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 e un minuto.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo con Romantica su Radio Padova, Ritmo Italiano. Da 4 minuti abbiamo, direi, brillantemente superato le 4. Buon pomeriggio. Arrivano le 3 canzoni in fila. La prima è Mama non mama di Madame.
1: 3 canzoni in fila.

La città degli angeli, Achille Lauro su Radio Padova, Ritmo Italiano, e così mandiamo in archivio un altro appuntamento con le tre canzoni in fila. 16:14, così sentiamo anche Malika Ayane. Questa è una possibilità.

giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, bentrovati. Segnaliamo code sulla A4 Venezia-Trieste tra San Stino di Livenza e l'innesto con la A28 in direzione Trieste. Nella stessa direzione, sulla A4 Padova-Venezia, si viaggia lentamente tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre. Sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti per traffico sostenuto tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Dalle ore 21 di questa sera, mercoledì 29 luglio, alle 5:30 di domattina, giovedì 30, a causa di lavori sulla tangenziale di Mestre, chiuderà lo svincolo di missione da rotatoria Terraglio in direzione Milano, con traffico deviato in rotatoria Adese. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova. Stare

di salute, la funzione canonica è stata sostituita dalla liturgia della parola. È una novità per molti fedeli della zona, ma è prevista dal punto di vista ecclesiastico, e quindi questo accade nella zona di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. Parroco assente per motivi di salute, i parrocchiani hanno dimostrato davvero un notevole spirito di iniziativa. Certo, l'omelia non possono, però insomma ci si organizza in qualche modo. La musica nei prossimi minuti su Radio Padova, Pinguini Tattici Nucleari. Questa è Sorry Scusa, lo siento.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Radio Padova Meteo.
5: Amici di Radio Padova, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Alta pressione di origine nordafricana sul Mediterraneo e sull'Italia, e così anche sulle regioni di nord-est. L'unico vero problema per i prossimi giorni sarà il caldo, caldo che si intensificherà un po' ovunque, anche nelle zone montuose. Sulla bassa pianura padana previste punte anche di 37-38 gradi questo giovedì pomeriggio, ma nel weekend arriveremo a sfiorare anche i 39-40. Salgono anche le temperature serali e notturne, con l'umidità che si fa sentire parecchio la sera e la notte. Per il resto poco da segnalare, solo un qualche temporale di calore su Alpi e Prealpi. Ma per dettagli sulle vostre zone e sapere quanto caldo farà, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Bellissime anche le 6:26 di Cesare Cremonini su Radio Padova Ritmo Italiano. Noi così arriviamo ai saluti per questa giornata di metà settimana. Tra poco sarete con Franco Ghirardello, con me Maurizio Modica. Appuntamento domani a partire dalle 14, proprio a inizio pomeriggio. Vi auguro una buona serata. Sentiamo anche Elisa, Amore è.

0: Radio Padova News.
1: Un saluto da Nicolò Ceccarini. La tournée australiana del Milan è già cominciata. I rossoneri, tra l'altro, avranno modo di affrontare anche l'Inter nel primo derby stagionale. Ecco le parole di Matteo Gabbia.
2: Siamo molto contenti, abbiamo ricevuto un'accoglienza incredibile da parte dei nostri tifosi e ancora una volta abbiamo avuto il piacere, insomma, di arrivare in Australia e di percepire questa magia che si respira in questo ambiente. Siamo contentissimi anche di avere la possibilità di lavorare nelle strutture in Australia. Si vede che hanno un'attenzione e hanno voglia di vivere sport e calcio, di conseguenza siamo ancora contenti di poter allenarci, di poter preparare la nostra stagione all'interno delle loro strutture sportive. E per concludere, insomma, siamo molto felici ancora una volta di essere qua, vogliosi di portare, insomma, il calcio a tutti i tifosi del Milan qua in Australia, e speriamo che, insomma, possano divertirsi, possano darci una mano nel preparare questa stagione nel migliore dei modi e che si possano, insomma, godere le amichevoli che andremo a disputare qua in Australia, soprattutto il derby di Milano, che è sempre un qualcosa di speciale, e sarà sicuramente una bella esperienza per loro viverla all'Optus Stadium.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Nicolò Ceccarini.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 17 e 2 minuti.
5: Dopo una giornata intensa, un rientro in relax. Su Radio Padova si viaggiare con Franco.

0: rock.
1: Quello con Anna Tatangelo, c'era notte poetica, siete su Radio Padova alle 17:05. Non riesco a far finta che non ci sia nessuno, quindi fate l'applauso, fate un po' di casino, fate sentire che c'è la gente, che abbiamo una clap. Grazie, grazie mille per essere con noi. Questa è Radio Padova, il nostro pomeriggio insieme, si chiama Si Viaggiare fino alle 20, cioè fino all'appuntamento dell'aperitivo. Mi sono pure inceppato, noi staremo insieme con la buona musica. Ecco, questo ho detto quasi tutto, e mi manca solo il numero di telefono, che quello vi servirà, perché noi giochiamo, lo faremo tra poco, quindi c'è Padova Land già che incombe, insomma, qualcuno vorrebbe entrare, ecco, in due potete entrare solo se sarete bravi e veloci. 328 319 8000 e partiamo davvero bene con Tananai su Radio Padova. Sesso occasionale.

0: Bam bam bambina.
1: Con i piedi sulla sabbia, magari con il ritmo del merengue, c'era Bam bam bambina di Elettra Lamborghini. Sono le 17:15. Per chi non ha la fortuna di essere lì con i piedini sulla sabbia, invece sulle nostre autostrade del Veneto, allora tra poco vi diamo noi, tranquilli, tutte le informazioni sulla viabilità. Questa è Radio Padova, Ritmo Italiano, ma andiamo già nella notte dei desideri. Giovanotti.
2: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere

Ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati in apertura la 4 Brescia-Padova. Per incidente si procede in coda tra Brescia Ovest e Brescia Est in direzione Venezia. Per un altro incidente sono segnalate code nella stessa direzione tra Peschiera del Garda e il bivio A4 A22. Rallentamenti con code si segnalano tra Somma Campagna e Verona Sud, sempre in direzione Venezia. Sulla 4 in direzione Trieste si rallenta tra Padova Est e il bivio A57, con code segnalate tra Meolo Roncade e Salto. Rallentamenti in direzione Torino sono segnalati tra il bivio A4 A34 e il bivio A4 A23. Nella stessa direzione si procede in coda tra Sistiana e la barriera di Trieste Lisert. Prudenza per due diversi veicoli in panne. Sulla 4 in direzione Trieste tra Redi Puglia e la barriera di Trieste Lisert, nella medesima direzione tra il bivio A4 A13 e il bivio A57. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: Ci siamo, vi vedo pronti con il vostro smartphone 328 319 8000 con scritto Padova Land, perché si va proprio lì. Ci si truffa a Padova Land, il parco acquatico di Padova, aperto tutti i giorni, da vivere l'atmosfera di Jungle Beach, l'attrazione per tutta la famiglia. Provate anche i tanti scivoli, lasciatevi trasportare dalla piscina onde bellissima e rilassatevi nel verde. Scoprite di più su parcopadovaland.it e sui social. Al primo che ci manda un messaggio con scritto Padovaland al 328 319 8000 regaliamo due biglietti. E noi continuiamo con la musica, in attesa che voi siate pronti con il vostro telefono. Vi facciamo ascoltare anche la novità di Dolce Nera su Radio Padova. Ritmo italiano, c'è Epopea.

0: Radio Padova. Le canzoni d'amore più belle.
1: Ci vuole gente intelligente per darsi l'addio, che delle volte è destino.

Ci vuole gente intelligente per nuotare al largo quando c'è l'alta marea. Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine.

vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te.

stare in compagnia. Ci vuole gente intelligente anche per non fare, ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te.

0: domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.
1: Vieni a sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
2: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te.
1: I'm a country boy, I got a four-wheel drive. Climb in my bed, I'll take you for a ride.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: All I wanna do today is wear my favorite shaving.
0: Radio Padova Country.

so chi c'ha ragione e chi no. Sono una questione d'etnie, d'economia oppure solo pazzie. Difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
0: E le canzoni che amerai.
1: Tu ne hai visti mai due così che si amano? Due come noi mentre ridono, piangono.
2: Radio Padova.
3: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne, universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
0: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Radio Padova. Radio Padova. Il ritmo della tua estate.
1: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado di fretta.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Stai ascoltando Ciao Cric con Cristina Dori. Su Radio Padova stai ascoltando Ciao Cric con Cristina Dori.
1: È mezzanotte e 4 minuti.

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
1: Stai ascoltando Radio Padova.